0: Радио е чок и хази мой шлагер, ме ти за чуния робарет, лаупи по джибути, за гмаштире.
1: Ho davvero un corrotello.
2: Ci date con la cosa un god, una parte festival, ora che vi che mi danno, tra su in disco che da bara. Aspetti, sono da stare. No,
1: sono da dire. Ma che me la che te chiola.
2: C'è troppo per te. E finito me scarbi che io ci sta in tema, ci tutto che non con pogazzani. In pinta che meglio quello Tony Bobos di Balaton Fusura. Somma ton per club speed vini session classic body a cool la Schulzon. Ho copassicato un dino tanni perché su no plement e versi ne cita Luca Foglia su mio vidamságon. E sbocchi tre fogi tolni a regi club speed as kedvence. A klub egyébként 31 éves, úgyhogy lesz mit elővenni a régi időszakból. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen szevasz.